prima di dare il peggio bisogna visurare i camini. Fuori da chi subito, compadritos. Ora camuceccio, gritemo, ma fuerte, ui dio che amarrete, ni un cobre a tireo, che bronca, muceccio.

0: e non me entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi interessa? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?